0: quiero.
1: Dale, dale duro.
0: Si yo pido.
1: Dale, dale duro.
0: Si deseo.
1: Dale, dale duro.
0: Quiero.
1: Dale, dale duro. Dale, dale duro.
0: Si yo quiero.
1: Dale, dale duro.
0: Si yo pido.
1: Dale, dale duro.
2: Uefa.